por dónde está atravesando en el presente. Para la nueva generación hay que decir que antes de ser salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero, salsero,